0: trionfa ritorno, è sorto il nuovo giorno.
1: Segui.
0: Fu disarmato, e nel cercar se criminosi folli nelle vesti chiudesse, i miei seguaci vider che insencerava serica sciarpa, comandai che tolta gli fosse,